Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay. Fucking slay.